ancor figlio innocente, alza la sfavi pelle. Da ogni fibra già sen fu con le forze.

aprite un po' gli occhi. Uomini toti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, sono polpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, marese d'inganni, amiche d'affanni, che ben

cominciamo.

Signore, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figlio.

0: amico, che te mi nasconderò.
1: To Calm Radio.

signore! Dimmi tu, dove l'hanno? Nascosta! E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: Marina?
1: Chi va là?
2: Son quelli che inventasti a venire.
3: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. I diamin sono quelli fausti apparati.
1: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buono, buono, capisco come è.
0: Accordati si son senza di me.
1: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
2: Ai diavoli del corpo.
3: Ma cosa nacque?
2: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
3: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
2: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando a mio. La cazzalo co grandi

0: Sigari,
1: Porto,
0: Legna,
1: Porto,
0: per da Vinci, una fiera, il Lessinci, Estiro, la di Francia, per voi si spavancia,
1: racat, racatto,
0: santezzi di latta,
1: si sono

0: sua brava historia.
1: Spagliamo il camino.
0: Vengo soffrir con un inglese un signor. Minor, un minor che sia. Vola il musicista.
1: Via! Ne parliamo del volo.
0: Esca da me.
1: Yeah.
0: Ma... E mi presento. Ma c'è tali domando.
1: Ciò dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma c'è tali domando, a quando le lezioni risponde in che minciam. Guardare è un papagallo, ma dito al primo piano, poi son giù

posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, vi prego, osservate il gruppo.

0: mamma, proprio magra,
1: no, poi no.
0: Le donne magre son grattacapi
1: e spesso sopra capi.

conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Guidatemi al ridicolo oltre già d'un rasoio. Andiamo.

questo mar rosso mi ammollisce assiderà.

0: ghiacciaia che cuore di musetta.
1: L'amore è un caminetto che sciupa troppo
0: e in fretta.
1: Dove

Le guardie

0: incisa la lite. Pagare la sposata, urva mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'un che adoro.
2: Eccellenza m'appello. È giusta la sentenza o pagare o sposare.
0: Bravo Don Curzio, bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
3: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
3: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla, lei ti ha prestati 2000 pezzi duri.
2: Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
3: Dove sono?
2: Chi sono?
3: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
2: Qualche bambino trovato?
3: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
3: Loro le gemme e i ricamati panni, che ne più teneri anni mi ritrovarono addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
2: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa! Al braccio destro!
3: E a voi chi disse?